Ay, si yo fuera rico. Ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, siempre muy feliz sin tener que trabajar. Hey.